0: Kiss FM.
1: Kiss FM, hello.
0: Oui.
1: Antoinette Yambiambi.
0: Yambiambi.
1: Naringu kumbe Antoinette wanje.
0: Mba nanje naringu kumbe sana.
1: Ok, narekisamu kiri uguku na chane Antoinette.
0: Mhm.
1: Ok, hajwa lero yoi musu na saka kiri ndo ka danyano lelika my type.
0: My type.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Ndia kurelika tu mandemba. Atana turi kume.
0: Sawa, sawa.
1: Sawa ndakwe mera Antoinette.